strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 20.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore atteso un peggioramento appunto nelle ore pomeridiane, con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale in Campania, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi progressivamente a fine giornata. Valori massimi su alcune zone anche fino ai 37-39 gradi, ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi domani ancora qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne e clima tropicale nelle prime ore del giorno. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelatina

0: Vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
1: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli. Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Gentili amici che amate il calcio, tifosi del Napoli, buona serata, un saluto ad Antonio Mercurio, sono le 20 in punto e benvenuti a questo primo appuntamento stagionale a reti unificate, Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli con la diretta azzurra e la puntata zero, diciamo così, una sorta di prova generale come lo sarà, come lo è la partita del Napoli, l'ultima amichevole prestagionale del Napoli in quel di Castel di Sangro. Contro l'Aris Salonicco, i greci dell'Aris Salonicco, che chiude ufficialmente il ritiro di Castel di Sangro. Si avvicinerà così poi all'esordio di sabato 22 agosto in campionato a Marassi contro il Genoa e noi dal 22 agosto saremo il programma contenitore che vi accompagnerà verso la gara del Napoli. Andremo a snocciolare i numeri, a fare, perché no, azzardare i pronostici, ma soprattutto a focalizzare argomenti e temi classici del prepartito. Ascolteremo interviste, andremo a riascoltare le conferenze stampa degli allenatori, dando spazio alle voci dei protagonisti dentro e fuori dal campo, e naturalmente accompagneremo il tutto con umori e sensazioni degli ascoltatori, raccogliendo il parere di tifosi appassionati. A tal proposito vi do i numeri per interagire con noi. La diretta 081 770 30 30, lo ripeto perché quello di Kiss Kiss Italia, 081 770 30 30, oppure se volete via WhatsApp al 347 490 0029, 347 490 0029. Mi raccomando, telefonate non lunghissime, messaggi chilometrici, opinioni tutte sono rispettabili, poi andranno comprovate dai fatti, mi raccomando. Vi chiedo solo di esprimerle con un linguaggio che non mi consenta di entrare a gamba tesa. E, come dire, proviamo a restare nei tempi radiofonici, cercheremo di fare intervenire quanti più di voi. Per il resto, sgomberiamo subito il campo. Sono tifoso del Napoli, come il 99% di voi, cercherò, proverò a farmi coinvolgere il giusto, poi chiaramente saranno i fatti a parlare. Ringrazio a priori i colleghi della redazione di Radio Gol, a partire dal direttore Walter De Maggio, per il contributo che vorranno offrire per la riuscita della trasmissione. Detto questo, ho parlato anche troppo. Saluto Giovanni Sorrentino che cura la parte tecnica Kiss Kiss Italia, Nello Iorio a Kiss Kiss Napoli, e se da una parte del microfono ci sarà il sottoscritto per, speriamo, una lunga appassionante stagione, dall'altra parte a raccontarci la gara del Napoli ci sarà Vincenzo Perna, che vado subito a introdurre da Castel di Sangro per l'amichevole Napoli Aris Salonicco. Vincenzo, buona serata, il primo collegamento con te, forse già in clima di festa?
2: Assolutamente sì, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, sia per chi ci sta seguendo a Radio Kiss Kiss Italia ma anche a Kiss Kiss Napoli. Un saluto a te Antonio, un grande in bocca al lupo per questa stagione di diretta azzurra. Questo in bocca al lupo te lo mando direttamente dal Patini di Castel di Sangro. Tra pochissimo, alle ore 20, sono entrati i portieri per il riscaldamento, però subito dopo il riscaldamento, Antonio, oggi è una giornata di festa qui a Castel di Sangro. Perché? Perché oggi di fatto è l'ultima giornata del ritiro, si chiude così con la partenza prevista per domani da parte della squadra azzurra, però questa sera verrà presentata nel pre-match, verrà presentata la squadra, quindi l'intera presentazione della squadra, che già è stata fatta ovviamente anche a Di Maro, verrà fatta anche a vantaggio di chi ha seguito gli azzurri qui in Abruzzo, e verrà fatta proprio quando ormai manca pochissimo anche l'apertura della stagione. Questo è l'ultimo test stagionale prima di quello che poi sarà il match primo di questa stagione per sabato prossimo contro il Genoa a Marassi, e quindi ovviamente un po' bisognerà tirare le somme di quello che è stato il lavoro fatto dalla squadra. Certo, c'è anche il mercato ancora da completare, tante trattative, però per adesso Massimiliano Allegri sta lavorando su questa squadra, e devo dire la verità, sta lavorando molto bene, perché nelle gare che abbiamo visto contro l'Arezzo nonostante la sconfitta, quello che poi abbiamo visto con la Carrarese, anche nelle due amichevoli qui a Castel di Sangro, le prime due internazionali, quella di questa sera sarà la terza, devo dire la verità, tante cose buone si sono viste, soprattutto nella prima parte dei match. Poi ovviamente con la girandola dei cambi qualcosina è cambiata, però non bisogna dimenticare che stiamo parlando di amichevoli e anche di esperimenti. Quello che ti posso dire è sicuramente, in attesa di quella che poi sarà effettivamente la festa che tu giustamente annunciavi poco fa, sicuramente per adesso ti posso dire quella che è la formazione ufficiale del Napoli, con la quale scenderà in campo dal primo minuto la squadra azzurra. Vedremo con quale maglia in questo ultimo appuntamento qui a Castel di Sangro. Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, ricordando che purtroppo Buongiorno lo ritroveremo soltanto tra parecchi mesi. Stesso discorso anche purtroppo per Marianucci, che stava facendo dei ritiri davvero di altissimo livello, sembrava voler dimostrare di meritarsi una maglia da titolare, secondo me c'era anche riuscito, poi purtroppo l'infortunio al ginocchio lo terrà fuori probabilmente per due mesi, staremo a vedere, però al ragazzo da parte nostra va un grandissimo in bocca al lupo e un augurio di buona guarigione. Poi centrocampo con Anghissà e McTominay confermati, non ci sarà invece Stanislav Lobotka dal primo minuto, bensì ci sarà Billy Gilmour, e quindi sarà lui a dettare i tempi, almeno per quanto riguarda il primo tempo della squadra azzurra, con invece l'attacco confermato, Politano a destra, Alisson Santos a sinistra nel tridente che prevede invece Højlund centrale. La panchina è anche quest'oggi davvero molto ma molto corposa, con Pugliese, Contini, Milinkovic, Savic per i portieri, poi Garofalo, De Bruyne, Khedira, Oliveira, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Lobotka, Lang e Folorunso. Il match, lo ricordiamo, inizierà alle ore 21 e sarà diretto da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. Giocheremo contro l'Aris di Salonicco, contro il quale Napoli non ha mai giocato. Tutte e tre le squadre scelte per queste amichevoli di Castel di Sangro sono tutte squadre che Napoli non ha mai affrontato in Europa, così come non ha mai affrontato l'Aris di Salonicco. Invece il Napoli ha sei precedenti con le squadre greche, con quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta, relativamente comunque a squadre contro l'Olimpia Kos, ce lo ricordiamo molto bene, così come anche il PAOK di Salonicco. Si comincia poi anche con il Panionios, per chi ha la memoria storica del Napoli di Aurelio De Laurentiis, è una squadra che assolutamente ricordiamo davvero molto ma molto, ecco, ma molto bene. Tra pochissimo la presentazione, sì, della squadra con i nostri Marco e Raff, che annunceranno i nomi, così come attualmente presente il DJ set del nostro Ivano Petagna, anche a lui va un grandissimo abbraccio. E per adesso, Antonio, ti restituisco la linea.
1: Ok, prendiamo la linea, volevo fargli una domanda, ma evidentemente
2: no, però vai.
1: Ci sei, perfetto, qui. No, ti volevo chiedere proprio in virtù del fatto che l'Aris giocherà lunedì il preliminare di Coppa Italia, con il senno di poi il Napoli invece ha fatto tre amichevoli in sette giorni, 5, 8 e 12 agosto, poi resterà fermo 10 giorni prima dell'esordio in campionato. Certo, adesso con gli infortuni magari si dirà è meglio così, ma sull'opportunità di rimanere fermi per 10 giorni che ne pensi?
2: No, sicuramente c'è un programma di lavoro, si sono fatti tanti carichi pesanti nel corso di quello che è stato il ritiro di Maro. Sappiamo che in Trentino è sempre più utile mettere un po' di benzina all'interno, diciamo, di quelle che sono le gambe dei calciatori. Poi via via si è andati eventualmente a stimolare quelle che devono essere invece le trame di gioco che vuole poi Massimiliano Allegri dalla sua squadra. Tant'è vero che qui a Castel di Sangro si è lavorato molto sulle palle inattive, sui triangoli, su quelle che possono essere le fasi passiva e offensiva. Rimanere fermi non è diciamo proprio così, nel senso che si organizzano delle partitelle in famiglia che comunque ti permettono di mantenere alta l'attenzione e al tempo stesso di presentarti poi allo start comunque con una buona gamba. In questo momento c'è bisogno di 3 giorni di diciamo così riposo, come ha detto anche Massimiliano Allegri, ci riposiamo, ci divertiamo e poi cominciamo a divertirci invece con le gare ufficiali a partire dalla settimana prossima. Immagino che comunque l'entusiasmo della prima di campionato comunque ti fa andare le gambe sempre un po' in più e staremo a vedere se il Napoli sarà pronto, ma infatti su questo fatto direi che abbiamo pochi dubbi, almeno a giudicare dai sorrisi che ha sempre dato Massimiliano Allegri durante gli allenamenti e anche la concentrazione che poi gli abbiamo visto nel corso delle amichevoli.
1: Poi gli uomini questi sono, e pensare che se Favasoli arrivasse martedì e incrociamo le dita, dovesse arrivare anche Badiashile, avranno poi nelle gambe non più di tre, quattro allenamenti, e quindi se ci saranno a Genova saranno comunque a scartamento ridotto, quindi Allegri deve fare con quello che ha per il momento, e non è neanche detto che quelli che giocano dal primo minuto stasera saranno poi i titolari, perché ci sta che Gilmour debba mettere minuti nelle gambe e cominci questa sera, ma probabilmente poi il titolare sarà invece Lobotka. Per il resto Rachmani e Rafa Marin sono i centrali a disposizione, se togliamo Oliveira che può essere adattato in formazione centrale, no?
2: Sì, diciamo che gli unici ballottaggi, anzi l'unico ballottaggio che vedo per adesso è solo relativo alla corsia di sinistra. Da un lato Spinazzola, dall'altro Oliveira. Se la giocheranno loro fino alla fine, poi per il resto la formazione direi che è abbastanza scontata, sperando che non accada nulla di qui a nulla di brutto da qui alla, diciamo all'inizio del campionato, perché poi eventualmente si potrebbe sbloccare il mercato e quindi far diventare qualcosa di bello eventualmente, però per adesso possiamo dire che la formazione dovrebbe essere questa, e poi se eventualmente farà delle scelte diverse solo perché magari qualche calciatore convincerà un po' di più nel corso della prossima settimana, e allora il discorso potrebbe essere diverso.
1: Ok Vincenzo, diciamo che ci sentiamo magari più tardi, quando saremo nel vivo della festa, anche per andare così a sondare un po' gli umori sul campo. Quanto pubblico c'è?
2: Pubblico diciamo che era dato tutto esaurito, ho incontrato un paio di tifosi che non erano riusciti a racimolare il biglietto, quindi ci speravano fino alla fine, era rimasto soltanto qualche biglietto di tribuna, per il resto dovrebbe essere tutto esaurito, cominciano ad entrare telespettatori, però il Patini dovrebbe offrire per la terza volta consecutiva il tutto esaurito, e quindi un'ottima cornice di pubblico anche questa sera.
1: Benissimo, allora ti diamo il tempo di sistemarti al meglio, di recuperare voce, forze ed energia per poi raccontarci Napoli Aris Salonicco. Nel frattempo io vi ricordo i numeri per interagire con noi: la diretta allo 081 770 3030 oppure via WhatsApp al 347 49 0029. Li ripeto più lentamente così potete scriverli: 081 770 3030 oppure WhatsApp 347 49 0029. Non abbiamo parlato a caso di Oliveira, terzino sinistro o centrale, perché Carlo Alvino ha sentito proprio l'uruguaiano, e noi andiamo a sentirci la prima parte di intervista ad Oliveira.
3: In esclusiva per Kiss Kiss Napoli, Mati Oliveira, grazie per aver accettato l'invito, Mati, e buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: E forza Napoli, salutiamoci così.
4: Sì, sempre, sempre.
3: Senti Mati, entriamo subito nel vivo, siamo quasi in chiusura della seconda fase del ritiro e hai avuto modo di conoscere da vicino mister Allegri. Mi fai un bilancio della tua prima conoscenza col mister? Cosa vi chiede? Che cambiamenti hai notato tra Conte ed Allegri?
4: No, bene, bene, abbiamo trovato bueno, un grande allenatore con una grande esperienza, e imparando tutti i giorni. Vero che sono arrivato nel secondo ritiro e ancora sto facendo allenamento e volendo capire che cosa vuole lui.
3: Ecco Mati, centrale di difesa, giochi con la tua nazionale, con l'Uruguay. Oggi il Napoli ha ancora una necessità. Se dovesse chiederti di giocare centrale, te la senti? È un ruolo che è il tuo ruolo o ti devi adattare?
4: No, no, certo, sì, sì, la squadra ha bisogno di giocare lì, se no nella mia posizione, ma dipende ovviamente di quello che ha bisogno la squadra. Io sempre ovviamente sono lì con il compagno e sempre trattando di aiutare, no?
3: A me piace molto il calcio sudamericano, l'Uruguay è veramente qualcosa di straordinario, un paese così piccolo ma così amante del calcio. Io ti chiedo, Mati, quella famosa garra charrúa, tu riesci a metterla in campo sempre e comunque da uruguaiano?
4: No, certo, certo che l'abbiamo nella sangue quel tipo di garra, ma ovviamente dipende, qualcuna partita non si può vedere o non esce, però sempre tratto di sudare la maglia come l'ho fatto, bueno, questo è l'inizio di mio quinto anno, sono tanti anni che bueno, el tiempo vola y siempre he tratado de sudar siempre la malla, de dar el tutto por el Napoli, porque eso no, obviamente, ringraziato siempre por el trato, por el tifosi, por la città y por el club.
3: Il Mati Olivera bambino che giocava a calcio in Uruguay sognava di diventare un terzino sinistro come chi? Qual è stato il tuo esempio?
4: Il lavoro, la umiltà, il sacrificio, hanno fatto tutto per stare oggi qui, vincere due scudetti, una Supercoppa, veramente una cosa che sognava di piccolo, no, come calciatore, e ho la fortuna di aver vinto e ancora stare qui.
3: C'era un modello a cui ti ispirava? C'era un calciatore che ti piaceva da bambino?
4: Sì, io ho sempre guardato, bueno, Martín Cáceres della mia nazionale, sempre è stato un calciatore che mi è piaciuto molto, ma sono tanti, vero?
3: Senti Mati, qual è la dote principale che deve avere oggi un difensore come te in un campionato difficile e tattico come la Serie A?
4: No, oggi mi sembra che il calcio debba avere tutto per stare al livello che c'è oggi, no? Uno tratta sempre di lavorare per pulire tutto quello che le manca e tratto di farlo tutti i giorni, vero?
1: E dunque Mati Olivera, avete sentito, per lui non c'è tanta differenza tra giocare terzino sinistro o centrale, perché lo fa in nazionale e potrebbe tornare utile anche a Napoli, visto che al momento gli unici due centrali di ruolo che sono rimasti a Massimiliano Allegri sono Rachmani e Rafa Marin. Si aspetta di stringere per Badiashile, diciamo così, che ci sarebbe la possibilità, c'è la speranza che possa fare le visite mediche una volta chiusa la trattativa con il Chelsea nello stesso giorno di Favasuli, e in modo da potersi aggregare al Napoli e fare quei 3-4 allenamenti che gli consentirebbero di andare quantomeno in panchina nella gara dell'altro sabato contro il Genoa. Abbiamo il primo messaggio WhatsApp arrivato da Alessandro Di Procida, e soprattutto un augurio al sottoscritto e alla trasmissione, che accogliamo incrociando le dita. Vi ridò i contatti per interagire con noi, ve li ripeto lentamente perché è la prima volta che li diamo. Allora 081 770 3030 la diretta telefonica, mentre invece il WhatsApp è 347 49 000 29. Ripeto, WhatsApp 347 49 00 29 per parlare di tutti gli argomenti che ruotano intorno al mondo Napoli. Possiamo parlare di mercato, possiamo parlare di Lukaku, che è ufficiale al Fenerbahçe, cioè Napoli dunque libera una casella in attacco. Vedremo se sarà per raccogliere eventualmente Gabriel Jesus o sarà occupata invece da altri giocatori che attualmente sono in rosa, e Napoli, come sapete, ha diversi over più dei 17 che servono. Allora ci fermiamo un attimo, un pizzico di musica e poi torniamo.
0: Diretta Azzurra.

0: Diretta azzurra per la prepartita di Napoli-Aris Salonicco. Facciamo però una piccola digressione perché ci sono anche altri sport che si stanno esprimendo in questi giorni. Parliamo in particolare degli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis ha realizzato il record del mondo nella semifinale dei 50 d'orso, un risultato incredibile per la nuotatrice azzurra. Italia che porta a casa altre due medaglie con Benedetta Pilato, e sono due bronzi, Benedetta Pilato e Thomas Ceccon. Giusto per dare un po' di informazione sportiva a 360 gradi, ma noi siamo il prepartita del Napoli, la fattispecie Napoli Aris Salonicco. A Castel di Sancro per noi c'è Vincenzo Perna. Festa cominciata, Vincenzo?
1: Ancora no, ancora buonasera Antonio, e qui dal Patini intanto ne approfitto per salutare Marco e Raff che ci stanno salutando da bordo campo qui nella nostra postazione in tribuna stampa del Patini, mentre è in corso l'allenamento pre-match. Gli azzurri sono entrati in campo per il consueto riscaldamento, ci sono alcuni giovani della primavera che ne stanno approfittando per quanto riguarda un piccolo torello, con Bergara che invece si riscalda con Obaretin, invece il resto sono impegnati in un po' di scambi a pressione a ranghi ovviamente strettissimi per cercare di velocizzare la manovra. Si scalda anche Alex Meretti in questo momento per quanto riguarda le uscite, impegnato nelle uscite lui, e ti posso segnalare però un piccolo siparietto che ha visto mentre proseguiva con il suo riscaldamento atletico Alex Meretta, visto protagonista i due altri portieri Contini e Milinkovic-Savic, perché i due si scambiavano la palla nel frattempo che aspettavano il portiere titolare che si riscaldava atleticamente, si scambiavano il pallone a largo raggio e diciamo, se da un lato Contini gliela dava in maniera tranquilla, invece Milinkovic-Savic si divertiva a lanciare tira buona. Quindi diciamo che la cosa bella è che da 40 metri lanciare di rabona non è che gliela dava male, no, gliela metteva sempre sui piedi a Contini, e quindi questo, diciamo, giusto per dimostrare ancora una volta quello che è davvero un piede sovraffino da parte del portiere serbo. Intanto mi arrivano comunicazioni a proposito della fine del warm up, quindi dell'allenamento del Napoli, che si dovrebbe concludere intorno alle 20:40. Questo perché poi a partire dalle ore 20:45 inizierà la presentazione della squadra di Massimiliano Allegri, e quindi a quel punto rientreranno giocatore per giocatore, staff di Massimiliano Allegri e staff sanitario, con la presentazione di Marco e Raff di Radio Kiss, al tempo stesso anche la partecipazione all'audio del nostro Ivano Petagna. Ma una piccola curiosità che ti posso già anticipare a proposito della gara di questa sera contro l'Aris di Salonicco è il fatto che Napoli giocherà con la terza maglia e quindi farà l'esordio per quanto riguarda le amichevoli anche la maglia rossa che ha una particolarità: oltre ad essere ispirata diciamo in maniera proprio totale a quelle che sono le atmosfere anni 80 e quindi le atmosfere maradoniane, per mantenere quella che era proprio fede a questa citazione, propone il logo invertito, e quindi il logo del Napoli non è presente a sinistra sulla maglia ma a destra. Questa l'abbiamo imparata ormai da qualche settimana, però ti dico la verità, vederla anche dal vivo negli store che sono presenti qui a Castel di Sangro, come ovviamente in tutta la città, è sicuramente molto molto impressionante. È arrivato anche Lucca a riscaldarsi in questo momento, serie di palleggi con Antonio Vergara, i due partiranno dalla panchina, attualmente stanno palleggiando anche loro a lunga distanza cercando di stoppare al volo il pallone e poi riproporlo al compagno.
0: Vincenzo, noi abbiamo degli obblighi pubblicitari, poi torneremo più tardi da te anche per farci raccontare magari un po' in diretta quella che sarà la festa, sarà la presentazione del Napoli, ok? A più tardi.
1: A tra poco.
0: Pubblicità.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più più professionale, meno caro. La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio.
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 20:30, siamo in attesa di ricollegarci con il Patini di Castel di Sangro. Tra mezz'ora inizierà l'amichevole Napoli-Aris-Salonicco, ma tra circa 10 minuti ci sarà invece la presentazione della squadra al centro del campo. Allora vi ridò i contatti per interagire con noi: diretta telefonica 081 770 3030, 081 770 3030, oppure via WhatsApp al 347 49 00 029, ripeto 347 49 00 029. Terza amichevole internazionale del Napoli, la terza Castel di Sangro, la prima con lo Sasuna 2-1 e poi il pareggio con il Celta Vigo, squadra che disputerà la prossima stagione l'Europa League. Ma non è che con l'Aris Salonicco si abbassa di molto il livello tecnico. La squadra di Grigorios ha chiuso al quinto posto l'ultima stagione del campionato greco, l'ottavo posto al termine della stagione regolare, poi hanno una seconda fase dove non è riuscita a qualificarsi per l'Europa, ma è comunque una squadra greca, come tutte le squadre greche sono tignose, non vogliono mai perdere, per loro non esiste un amichevole, è probabilmente l'avversario giusto se si vuole testare il livello di grinta di una squadra. Vedremo, spesso è capitato che qualcuno sia andato un po' sopra le righe, ma diciamo che i greci ci stanno bene per l'ultima amichevole. Poi il Napoli sarà impegnato direttamente il 22 di agosto, mentre invece il Genoa, avversario del Napoli alla prima di campionato, sarà impegnato domenica nel turno di Coppa Italia nei 32esimi contro l'Ascoli. Allora vi ribadisco il numero di telefono 081 770 3030, se volete parlare con noi 081 770 3030, oppure via WhatsApp 347 49 00 029. E allora, prima di ricollegarci con il Patini, ci andiamo ad ascoltare la seconda parte dell'intervista che Carlo Alvino ha realizzato con Mati Olivera.
1: 5 anni a Napoli, l'hai ricordato, 2 scudetti, una supercoppa, 3 allenatori bravissimi come Spalletti, Conte ed Allegri, ma c'è un avversario che ti ha messo più di altri in difficoltà, magari in Champions o in campionato? C'è uno proprio che lo soffri, Mati?
2: No, è che sono tante squadre, questi ultimi anni nella Serie A hanno avuto diversi campioni, veramente che la Serie A si è fatto di tante squadre che lottano per il scudetto, ma sempre ultimamente, soprattutto in questo ultimo anno, ovviamente l'Inter, che abbiamo stato bene quando abbiamo giocato contro lui, ma è una delle squadre più forti, veramente.
1: Come giocatore singolo ce n'è uno che ti dà fastidio e quando lo incontri incominci a pensare oggi non sarà una serata facile?
2: No, non se me viene nessuno alla testa, ma sono tanti calciatori forti, veramente.
1: Beh, saranno anche quelli, gli altri, che magari sanno di giocare contro di te e dicono: stasera per me sarà dura, c'è Mati dall'altra parte.
2: Questo non lo so veramente.
1: Senti Mati, che impatto, hai detto una cosa bellissima, sono 5 anni in maglia azzurra e sono tanti, perché magari neanche tu te l'aspettavi, no? Il momento in cui hai firmato col Napoli, di avere una carriera così lunga e vincente con la maglia azzurra.
2: Sì, sì, è incredibile, quando è arrivato mai immaginava di aver vissuto tutto lo che abbiamo vinto giunto al compagno della squadra, e veramente incredibile. Abbiamo fatto grandissime cose e vogliamo continuare così.
1: Napoli è quella che raccontano gli altri o Napoli è quella che poi puoi raccontare tu ai tuoi amici e ai tuoi parenti?
2: No, tutto Napoli mi ha dimostrato tanto, anche la città è un mondo a parte, come si vive il calcio, veramente sono molto felice, anche la mia famiglia, amici, quando vengono qua si trovano come l'Uruguay, e comunque sono felice di stare qui.
1: Come si fa a gestire la pressione di una città che vive di calcio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, Mati?
2: No, già sono un poco abituato, ma ancora il tifosi, ma si deve capire, noi lo capiamo veramente lo che sente loro, perché quando eravamo piccoli stavamo dall'altra parte nella tribuna e uno lo capisce, no?
1: Allora, siamo in chiusura, il ritiro volge al termine, c'è ancora Napoli-Aris di Salonicco, lo stadio di Castel di Sangro è tutto esaurito, però c'è la possibilità per chi segue la partita da casa attraverso Sky, attraverso DAZN, attraverso OneFootball di seguire l'ultima amichevole internazionale del Napoli. Il tuo appello ai tifosi?
2: No, che ovviamente stanno in ogni allenamento qua in Castel di Sangro, è veramente bellissimo questo, e niente, domani chiudiamo il ritiro con questa partita e speriamo che tutti lo possano vedere, vero?
1: Mi dici il tuo obiettivo per questa stagione, qual è? Quello tuo personale e quello del Napoli?
2: No, il mio personale è sempre trattare di aiutare alla squadra. Io credo se la squadra le va bene, sicuramente a me mi va bene. E lotteremo fino alla fine, partita a partita, e vediamo dove arriviamo, no?
1: Senti, Matti, proprio l'ultima. C'è un proverbio in Italia che dice non c'è due senza tre. Non so se c'è anche in Uruguay. Il mio non c'è due senza tre è legato ai due scudetti.
2: Sì, si dice questa frase anche, ma speriamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, questi anni che abbiamo vinto lo scudetto partita a partita, senza fretta, e vediamo dove possiamo arrivare.
1: Chiudiamo come abbiamo aperto, forza Napoli!
2: Sempre.
0: Miglior augurio non poteva esserci, speriamo di arrivare più in alto possibile, ma soprattutto forza Napoli sempre, da Mati Oliveira. È arrivato l'altro messaggio da Salvatore: vinciamo 2-0 il primo tempo. Fiducioso al massimo, soprattutto chiede ai tifosi del Napoli di stare vicini a Massimiliano Allegri e stare vicino a lui e vicino alla squadra, e chiude con un viva Napoli calcistica e città da Salvatore. Vi do le formazioni ufficiali delle due squadre, ha detto prima Vincenzo, ma per chi si fosse messo in contatto con noi solo in questo momento: il Napoli giocherà con Meret, linea 4 in difesa con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, Anguissa, Gilmour e McTominay a centrocampo, il tridente d'attacco formato da Politano, Hojlund ed Alisson Santos, i greci dell'Aris Salonicco guidati in panchina da Michalis Grigoriou, un 4-2-3-1 con Diudis, Fadiga, Fabiano, Jensen e Kerkez, poi Racic, Dele Bashiru, il fratello giocatore della Lazio, Gianniotas, Garre, Cadevere e in attacco Rafa Mir, come detto dirige la gara il signor Manzo della sezione di Torre Annunziata. Sono le 20:37, dovremmo essere quasi nell'imminenza dell'inizio della presentazione del Napoli al Patini. Io vi ripeto i contatti per interagire con noi: il telefono 081 770 3030, 081 770 3030, e via WhatsApp al 347 49 00 29, via WhatsApp al 347 49 00 29. Vincenzo, allora saremo, credo, nell'imminenza dell'inizio della presentazione del Napoli o no?
3: Sì, tra pochissimo, perché i calciatori sono rientrati all'interno degli spogliatoi dopo aver effettuato, diciamo, il riscaldamento al quale vi accennavamo poco fa. Intanto ci sono Marco e Raffa che stanno ricordando quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre per la sfida di questa sera. Ovviamente ci sono fotografi, videomaker e telecamere dei broadcaster che in questo momento si stanno posizionando in attesa poi dell'ingresso dei giocatori, quando ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Quindi, diciamo, siamo in attesa di quello che poi sarà il fulcro di questo prepartita, e poi ovviamente il match vero e proprio, che è quello che aspettiamo. Intanto l'Aris invece si sta ancora riscaldando, e immaginiamo che si attenderà proprio la fine del riscaldamento della squadra greca per procedere poi a quelle che saranno le operazioni di presentazione della squadra.
0: Ok, allora aspettiamo che arrivino il resto dei giocatori in mezzo al campo, e direi che possiamo andare a leggere un altro messaggio. C'è un tifoso particolarmente fiducioso: 4-2 poker di Hojlund, e magari, anche se i gol di Hojlund serviranno per lo più per il campionato. Dicevamo della gara con le formazioni ufficiali che sono quelle comunicate. Non vi avevo letto la panchina, quella del Napoli è particolarmente pingue: Milinkovic, Savic, Contini, Pugliese, Garofalo, De Bruyne, Khedira, Olivera, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Baretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Lobotka, Leng e Foroluncio. Sono le 20:39, credo che siamo quasi per collegarci per la presentazione del Napoli, se abbiamo la possibilità invece di andare con un brano.
4: Diretta Azzurra.

0: capitano della squadra greca. Rilancio lungo, ripresa però da Matteo Politano di testa alla sfera, non riesce a indirizzarla verso Rasmus Højlund e allora può riconquistarla Jensen. Ormai siamo a due minuti più recupero prima della fine del primo tempo, con il Napoli che in questo momento deve difendersi da un lancio lungo tentato da parte dell'Aris di Salonicco. Rafa Marin però anticipa Garre, si appoggia verso Alex Meret che la sposta sulla destra verso Amir Rachmani, poi centralmente per Billy Gilmour, tracciante a cercare Rasmus Højlund che allarga sulla corsia di sinistra verso Allison. Non può arrivarci però perché Fadiga è in anticipo, ma sbaglia e allora Allison gliela sradica, prova a entrare in area di rigore, il cross basso, McTominay! Scott McTominay! Prevart segna in Napoli Aris Salonicco, 2-1 per gli azzurri al 44esimo minuto del primo tempo, è lo scozzese con la maglia numero 8 a portare in vantaggio il Napoli. Ottima però l'azione da parte di Allison Santos, che è riuscito a sradicare il pallone dai piedi di Fadiga, lo ha messo al centro di sinistro teso verso Scott McTominay ed è arrivato al 44esimo minuto il gol del 2-1, Napoli 2 Aris Salonicco 1, ed è questa l'esultanza dei tifosi del Napoli al gol di Scott McTominay, che era stato tra i più acclamati della presentazione del Napoli che è arrivata prima del match, e anche quest'oggi ovviamente non poteva mancare la sua firma. Lui che nella sfida precedente, quella con il Celta Vigo, non era riuscito ad entrare effettivamente all'interno dei meccanismi, e quindi diciamo è bello poter andare a vedere un suo gol. Siamo ormai al 45esimo minuto di gioco, ci informano che non ci saranno minuti di recupero, quindi tra pochissimo il direttore di gara Manzo potrebbe fischiare la fine delle ostilità, ed è così, finisce il primo tempo di Napoli Aris Salonicco 2-1 per gli azzurri qui a Castel di Sangro. E allora tra pochissimo ovviamente rientreremo dallo studio centrale, ci ritroveremo al Patini per il secondo tempo di questa sfida tra Napoli ed Aris Salonicco.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: www.radiolime.com.
1: 1-2-1 per il Napoli in questo primo tempo di Napoli-Aris di Salonicco. Le reti a Amir Rachmani, poi è arrivato il pareggio da parte della squadra greca con il capitano Racic su calcio di punizione, ma poi nel finale l'assist di Alisson Santos per la conclusione di Scott McTominay che dà l'attuale vantaggio al Napoli. Vedremo nel secondo tempo quale sarà eventualmente la girandola dei cambi. Vi posso dire che attualmente si stanno già riscaldando Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e Antonio Vergara, ma ovviamente nella ripresa vedremo anche altri calciatori all'opera. Dal Patini per adesso è tutto, linea allo studio centrale.
2: E allora 2-1 con un Napoli che aveva iniziato molto bene, ha tenuto benissimo il campo per una ventina di minuti fino al gol di Rachmani. Poi è bastata la prodezza di Uroš Racic, ex Sassuolo, che è andato proprio a togliere la ragnatela dall'angolo alla destra di Meret per dare un attimo così di suspense alla partita, ma in realtà il Napoli ai punti avrebbe meritato di segnare anche prima, non fosse altro per le occasioni fallite da Højlund e poi il tiro di Alisson. E proprio ad Alisson, alla sua caparbietà, andato a recuperare quel pallone sulla destra su Fadiga e poi l'ha messo al centro per McTominay, e si deve proprio al brasiliano il gol dello scozzese per il Napoli, che dunque chiude sul 2-1. Cominciano ad arrivare un po' di messaggi. C'è un Forza Napoli sempre, Claudia da Capua. C'era qualcuno che già dopo il pareggio di Racic cominciava con i messaggi un po' pseudocatastrofici. Andiamoci piano, stiamo parlando di amichevoli estive. È vero che questa è l'ultima partita prima dell'esordio in campionato. Il Napoli avrà 10 giorni per serrare i ranghi, inserire eventualmente qualche nuovo acquisto. A tal proposito sembra che siano fissate per martedì le visite mediche di Favasuli, che andrà ad arricchire il pacchetto arretrato, il pacchetto difensivo del Napoli, capace di giocare a destra ma anche a sinistra, e dare poi la possibilità eventualmente anche a Rafa Marin di tirare il fiato se dovesse giocare Oliveira nella posizione di centrale di sinistra. Detto questo, il Rachmani, abbiamo scoperto un tiratore forse che non avevamo. Negli anni scorsi si diceva sempre che il Napoli faceva pochi gol dalla distanza, è arrivato il gol di Rachmani, questo tiro dai 25 metri, mentre invece sempre molto bene il pacchetto offensivo, bene anche Gilmour e soprattutto Alisson Santos. Per dovere di cronaca vi dico che si sta giocando anche la Supercoppa Europea a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa 1-1, e indovinate chi ha segnato per il Paris Saint-Germain? Benissimo, Kvaratskhelia, e quindi 1-1, mentre il Napoli è avanti 2-1. Ci sono anche altri messaggi, ci scrive Gerardo Brasiello, saluto per Lukaku che ha lasciato il Napoli e si è trasferito al Fenerbahce. Vediamo se ci sono ancora altri messaggi. Nel frattempo vi do però il numero della diretta telefonica se volete parlare con noi. Per adesso c'è poco tempo, ma magari avremo qualche minuto giusto a fine della partita. Lo 081 770 3030, oppure il WhatsApp al 347 449 00029. Sono le 21:55, credo che saremo nell'imminenza dell'inizio del secondo tempo, per cui possiamo tornare al Teofilo Patini da Vincenzo Perna. Vincenzo per il momento non ci sente, allora continuiamo noi da qui, andiamo a scoprire gli altri messaggi. C'è chi definisce Racic una punizione, quella di Racic una punizione alla Maradona. In effetti è stata una punizione bellissima, che ha scavalcato la barriera, è andata a infilarsi sull'angolo destro, sull'angolo alla destra di Meret, e purtroppo il nostro portiere non è riuscito ad andarla a prendere. C'è qualcuno che si lamenta invece di Højlund che effettivamente non è che abbia brillato in maniera particolare, ha avuto quell'occasione, per il momento si è limitato a fare qualche sponda. Per la verità anche McTominay non è che abbia brillato, però si è trovato al posto giusto nel momento giusto e l'ha messa di sinistro nell'angolo più lontano. Ovviamente c'è chi parla del risultato, da Francesco: siete fissati col risultato e il niente, la squadra che preoccupa. Mamma mia, come siamo catastrofici, non abbiamo neanche cominciato la stagione, intanto il Napoli sta vincendo 2-1 contro una squadra che non sarà tra le primissime in Europa, ma come tutte le squadre greche è una squadra tignosa. e che tra l'altro sarà impegnata lunedì nel preliminare di Coppa contro il Cardizza, mentre invece il Napoli affronterà il Genoa direttamente il 22 di agosto. Possiamo tornare al Patini, Vincenzo Perna.
1: Eccoci Antonio, sì, ben ritrovati qui dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il Napoli in questo ultimo appuntamento pre-season contro l'Aris di Salonicco sta vincendo 2-1, le reti di Amir Rachmani e di Scott McTominay, nel mezzo il calcio di punizione da parte di Rašić, davvero molto ma molto bello. Nella ripresa vedremo se Massimiliano Allegri vorrà provare qualcosa di diverso e quindi eventualmente lasciarsi andare a qualche esperimento, o semplicemente rivedere in campo calciatori che magari ci aspettavamo dal primo minuto. Su tutti ovviamente sono due i nomi che incuriosiscono di più, ovvero Matias Olivera, che secondo me sarà con Spinazzola l'unico vero e proprio ballottaggio che ci porteremo fino al fischio d'inizio di questa stagione con Napoli-Genoa il 22 di agosto, e poi anche quella che è la presenza di Stanislav Lobotka, che quest'oggi ha lasciato spazio a Billy Gilmour, che devo dire la verità si è comportato davvero molto ma molto bene. I suoi traccianti in verticale ed anche eventualmente a tagliare il campo sicuramente possono essere una soluzione in più quando affronti delle squadre che sotto il profilo della copertura ti offrono delle difficoltà maggiori. Quindi un cambio, quello tra Lobotka e Gilmour, che spesso e volentieri ti permette anche di cambiare l'atteggiamento del tuo stesso gioco. Gli altri due calciatori che invece siamo curiosi di vedere sicuramente sono Kevin De Bruyne e Antonio Vergara. I due si sono riscaldati parecchio nel corso di questo intervallo, anche lo stesso Giovane, così come anche Lorenzo Lucca. Per lui immaginiamo che sicuramente una fetta di partita ci sarà, lui che comunque è chiamato a convincere Massimiliano Allegri, è chiamato a convincere il Napoli a tenerlo in questa stagione come vice Rasmus Højlund, e quindi diciamo importantissimo. Intanto permettetemi di salutare il nostro Diego Armando Maradona Junior, che proprio sotto la nostra postazione di commento qui nella cabina stampa di Castel di Sangro, così come presente anche l'assessore allo sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante. Insomma, ci sono un bel po' di personaggi interessanti per assistere a questo ultimo impegno del Napoli. Tra pochissimo ci sarà il secondo tempo di Napoli Aris di Salonicco, e allora direi di andare con i nostri super spot e poi ci avvicineremo pian piano a quello che sarà il fischio d'inizio di questo secondo tempo dell'ultima amichevole pre-season del Napoli, sempre in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia.
0: Diretta Azzurra, la radio cronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È tutto pronto per il secondo tempo di Napoli Aris di Salonicco, 2-1 per gli azzurri. Già pronte le sostituzioni per il Napoli in questo secondo tempo. Entreranno Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, Milinkovic Savic ed Antonio Vergara. Vedremo, perché esce sicuramente, ovviamente, Alex Meret, esce anche dal terreno di gioco Billy Gilmour, così come anche Scott McTominay ed Allison Santos. Vedremo la posizione di Vergara. Intanto per noi Super Spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: E stanno per entrare sul terreno di gioco. Per adesso si attende ancora un po' di tempo, anche perché pure l'Aris sta preparando qualche sostituzione, tant'è vero che vediamo delle indicazioni in favore del numero 49, Otmane Boussaid. Vedremo al posto di chi entrerà. Intanto l'Aris si sta risistemando all'interno del terreno di gioco, mentre il quarto uomo dà il via alla girandola dei cambi con Vanja Milinkovic-Savic, che va a salutare Kerkez e Racic, due calciatori che lui conosce molto ma molto bene. E allora, visto che le squadre si stanno posizionando sul terreno di gioco, direi di regalarci un altro super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, tutte le amichevoli in diretta e in esclusiva, così come tutta la stagione del Napoli in campionato, in Coppa Italia ed anche in Champions League. Seguiremo gli azzurri passo dopo passo. Il Napoli intanto è avanti 2-1 sull'Aris di Salonicco in questa terza amichevole internazionale che gli azzurri stanno disputando allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, con il secondo tempo di Napoli Aris Salonicco che sta per entrare nel vivo in questa ripresa. Manca ancora però il pallone, che viene messo in campo adesso, ma non prima della sostituzione da parte dell'Aris di Salonicco. Boussaid che entra al posto di Cadevere, e quindi Cadevere che lascia il terreno di gioco per Boussaid, che dunque può andare ad posizionarsi sul terreno di gioco come trequartista dietro Rafa Mir. Tutto pronto per questo secondo tempo e allora partiti, con Rasmus Højlund che batte il pallone in direzione di Milinkovic-Savic, appena rientrato, e lancio lungo subito a cercare la nostra punta numero 19, ribattuta di testa da parte dell'Aris di Salonicco, ma la riconquista Spinazzola. E allora Antonio Vergara, che presumibilmente andrà a giocare nel ruolo di Allison come terzo alto a sinistra del terzetto offensivo del Napoli. Pallone spinto all'indietro nuovamente verso Milinkovic Savic, portiere serbo che gestisce questo pallone ma non trova troppi compagni liberi in avanti. Si appoggia su Rachmani, poi ancora Di Lorenzo che è costretto a giocarla ancora all'indietro verso Milinkovic Savic. Pallone che si sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin, poi Stanislav Lobotka. Adesso il pallone cercato in avanti verso Vergara, che trova Spinazzola che supera numero 7 avversario, poi lancia Rasmus Højlund in profondità. Il pallone per Vergara, all'interno c'è Kevin De Bruyne, chiuso però da Fabiano Leisman, molto bravo a chiudere su Kevin De Bruyne, che era ormai già sul dischetto del rigore, a ricevere questo pallone di Antonio Vergara. Chiusura in calcio d'angolo, del primo calcio d'angolo di questa ripresa per il Napoli. Sul pallone ci sono Kevin De Bruyne e Matteo Politano. La batte corto Kevin De Bruyne per Matteo Politano, che finta il cross, cespica un po' e si appoggia verso il numero 11 belga, che va all'indietro verso Spinazzola, cerca il pallone verso Anghissà, che di petto la corregge verso la porta dell'Aris di Salonicco, ma troppo debolmente. E allora al secondo minuto di gioco, bella palla in profondità di Spinazzola per l'attacco alla porta da parte di Anghissà, tentativo però fallito dal camerunense, che di petto non trova la deviazione vincente, e quindi si resta sul 2-1 quando ormai Se n'è andato già il secondo minuto di gioco, siamo entrati nel terzo, il Napoli ha riconquistato il pallone con Rafa Marin che cerca Vergara, poi dietro verso Stanislav Lobotka, cerca la sortita offensiva, poi ancora in profondità verso Vergara che supera di netto Leisman, mette al centro un cross, poi sul secondo palo Matteo Politano la mette all'indietro verso Anghissà che non trova la coordinazione giusta, allora si appoggia su Di Lorenzo, siamo sulla corsia di destra con Politano che cerca Di Lorenzo in area di rigore, il cross verso De Bruyne anticipato di un nulla, poi Vergara messo giù, non c'è calcio di rigore, non riesce nemmeno a concludere il nostro numero 26. Allora attenzione perché Laris è già dall'altra parte, prova a spingere il pallone verso la nostra metà campo e poi subisce fallo il numero 70 Gianni Odas, era stato un grande protagonista del primo tempo e anche nel secondo, prova a mettere in difficoltà la nostra retroguardia sul lato di destra, si guadagna un fallo sulla linea di centrocampo e allora Laris di Salonicco recupera questo pallone, altra però chance importante per il Napoli, la corsia di destra ci ha regalato ancora una volta un ottimo dialogo tra Politano e Di Lorenzo che si era messo all'interno dell'area di rigore nella posizione giusta per cercare un assist ma non è riuscito poi a trovare Kevin De Bruyne adesso gestisce il pallone e lo accompagna sulla corsia di sinistra verso Vergara che però si ferma, la dà all'indietro verso Spinazzola che lo ritrova, è libero Vergara, può cercare il cross troppo lungo per Rasmus Højlund, è il secondo troppo lungo e un po' si lamenta Rasmus Højlund, gli fa cenno ok, però ovviamente gli chiede dei palloni più bassi, lui che sta attaccando molto il primo palo ma che purtroppo vede viaggiare poi il pallone verso il secondo. Rimessa laterale per il Napoli dall'altra parte con Laris di Salonicco che non riesce purtroppo a liberare questo pallone, allora attenzione all'interno dell'area di rigore, pasticcia un po' Laris ma anche il Napoli, Anghissà poi trova Di Lorenzo che cercava Matteo Politano chiuso e allora ancora Laris di Salonicco ad appoggiarsi verso il proprio numero 70, poi Rafa Mir che subito dopo un fallo riesce a prendere questo pallone e viene chiuso però in fallo laterale da Rafa Marin in scivolata, poi trattiene il pallone, si prende anche una ravanzina da parte del direttore di gara per aver rallentato poi la possibilità dell'Aris di rimetterlo subito in gioco con il Napoli che era leggermente scoperto, però ci sta, bravo lo spagnolo a evitare la ripartenza veloce da parte dell'Aris di Salonicco che ha già rimesso in gioco il pallone, si viaggia sulla corsia di destra ma difensiva da parte della squadra greca, si va dal portiere, allora per noi super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: 5 minuti di gioco nel corso di questa ripresa, Napoli 2, Aris di Salonicco 1, con il Napoli che è riuscito a conquistarsi con la pressione una rimessa laterale sul lato destro, la rimette con le mani in gioco Giovanni Di Lorenzo a cercare Rasmus Højlund che cercava ancora Di Lorenzo di testa però nel nulla, la riesce a riprendere Rašić, il capitano della squadra greca, poi un tentativo di ripartenza da parte di Vučić che è appena entrato sul terreno di gioco in questa ripresa ma il pallone si spegne sulla linea laterale, altra rimessa laterale per il Napoli che ha già rimesso il pallone in gioco e siamo già sulla corsia di sinistra con Antonio Vergara all'indietro verso Rafa Marin che la gestisce con calma, poi cerca la sventagliata sulla destra e trova il capitano Giovanni Di Lorenzo, il numero 22, profondità per Vergara che nel frattempo si è spostato come mezzala a destra, attenzione a Vergara che cerca largo Kevin De Bruyne, ancora il tentativo per Lobotka al limite dell'area però interviene Dele Bashiru, bravo a prendersi questo pallone e anche a prendersi il fallo di Stanislav Lobotka al limite della propria area di rigore e quindi nulla di fatto per il Napoli, pallone già rimesso in gioco, siamo al settimo minuto di questa ripresa, lo gestisce l'Aris di Salonicco, ancora Gianni Odas, davvero una spina nel fianco questo numero 70 dell'Aris di Salonicco, probabilmente il migliore in campo dei suoi. Adesso ci si sposta sulla corsia di destra con Bussaid che prova a dialogare con Garre, viene in mezzo al campo eludendo la marcatura di Kevin De Bruyne, gira su se stesso e ritrova Garre, il numero 7, il mancino, prova a rientrare su Vergara che però riesce ad arginarlo, ancora Garre all'indietro però per Dele Bashiru, si appoggia sul difensore centrale numero 4 Fabiano Leisman, poi ancora Dele Bashiru sulla destra, Fadiga per Boussaid, che però sbaglia la misura del passaggio. Vergara elude anche il pressing del numero 49 e poi la gioca verso Kevin De Bruyne. Una po' scoperta la retroguardia dell'Arise di Salonicco. Kevin De Bruyne però non riesce a punirla con un tracciante verso Højlund. Aveva fatto un movimento diverso il numero 19, allora Kevin De Bruyne pensava si allargasse. Pallone regalato letteralmente alla squadra avversaria, che adesso può ritornare nella nostra metà campo. Attenzione sulla corsia di destra, Agarre che va nell'uno contro uno con Spinazzola, poi cerca il fondo, poi rientra sul mancino. Ancora Agarre verso Dele Bashiru, il cross al centro verso Rafa Mir, anticipato di testa molto bene da Rafa Marin, e poi per non rischiare Matteo Politano dall'altra parte la mette in fallo laterale, già battuta da parte dell'Aris di Salonicco per attenzione il lavoro di Rafa Mir, anzi no, di Racic, il capitano, che cerca sulla corsia di destra Dele Bashiru, profondità per Fadiga che viene chiuso da Rafa Marin, non c'è fallo e allora Anghissà deve interrompere questa trama di gioco davvero molto fastidiosa per l'Aris di Salonicco. Poi riceve fallo da parte del capitano Racic e per noi super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: E dunque il Napoli al nono minuto di gioco del secondo tempo è ancora avanti 2-1 sull'Aris di Salonicco, che è lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Un match che chiude di fatto il ritiro del Napoli qui in Abruzzo, la seconda fase dopo quella che il Napoli aveva svolto a Di Maro. Lancio lungo verso Rasmus Højlund, che riesce a eludere il lavoro di Fabiano Leisman, poi però sbaglia il controllo. Poteva andare da solo verso la porta, ma il recupero da parte del numero 4 evita al danese la possibilità di andare a puntare la porta. Il rinvio però è sbagliato completamente verso Boussaid da parte del numero 4 dell'Aris di Salonicco. Recupera il Napoli, che già dall'altra parte con Anghissà, il numero 99 centralmente, viene affrontato da Dele Bashiru. Trova Stanislav Lobotka che vorrebbe allargare sulla destra, poi ci ripensa, ritorna sui suoi passi, ancora Anghissà. Rafa Marin si fa vedere sulla tre quarti avversaria e l'allarga sulla corsia di sinistra verso Leonardo Spinazzola, che affronta Garre. Stavolta le parti sono invertite, Spinazzola va sul fondo, non cerca il cross, rientra sul destro, adesso arriva il cross, il colpo di testa da parte di Fabiano Leisman, che riesce a rinviare ma è bravo Kevin De Bruyne a riconquistare la sfera. Ancora Kevin De Bruyne cerca la sventagliata sul secondo palo verso Matteo Politano, troppo lunga per tutti, allora il pallone finisce sul fondo. Decimo minuto di gioco, ci ha provato Kevin De Bruyne a illuminare la manovra offensiva del Napoli, non è riuscito però a trovare nessun compagno e il pallone si è spento sul fondo. Ancora 2-1 per il Napoli e l'Aris che riparte dalla sventagliata del proprio portiere verso la linea di metà campo. Bravissimo però Amir Rahmani di testa ad evitare l'inserimento di Rafa Mir, ma il colpo di testa però finisce sul fronte laterale e allora rimessa laterale per la squadra dell'Aris Salonicco, che l'ha già rimessa in gioco ed è proprio Rafa Mir a puntare l'area di rigore avversaria. E allora attenzione sulla corsia di sinistra con il numero 70 che cercava di ritornare da Rafa Mir. Gianni Otas ancora protagonista di queste sortite offensive della squadra greca, però ottima la chiusura di Matteo Politano. Adesso Lobotka, bellissimo il pallone in profondità per Vergara, che non si è accorto, anzi si accorge troppo tardi dell'inserimento da parte di Spinazzola. Gli fa i complimenti Massimiliano Allegri, che vedeva da vicino il lavoro del numero 26 napoletano, ma l'ottima chiusura da parte di Fabiano Leisman è riuscita ad evitare una sortita offensiva del Napoli davvero molto ma molto interessante. Adesso Anghissà steso dal capitano dell'Aris di Salonicco in maniera davvero breslenghiana, proprio una presa davvero assurda, però intanto perdiamo palla fortunatamente, però Boussaid sbaglia tutto e regala il pallone agli azzurri, che possono ripartire grazie a Stanislav Lobotka. La mette tra i piedi di Kevin De Bruyne al piccolo trotto, la sposta sulla destra dove c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo, linea della tre quarti, prova a spingere, si appoggia sulla corsia di destra ancora più estrema verso Matteo Politano, che lo trova all'interno dell'area di rigore, il cross al centro, Højlund di tacco non ci arriva su questo pallone all'interno della area piccola dell'Aris di Salonicco, ma lo riconquista sulla corsia di sinistra Vergara, Antonio Vergara punta fatica, poi al piccolo trotto si ferma e va all'indietro verso Spinazzola che si appoggia su Kevin De Bruyne, poi Anguissa per vie centrali, Anguissa stoppa il pallone con la suola, la rimette tra i piedi di Kevin De Bruyne, ancora Spinazzola, Napoli che ci prova a cercare il colpo del KO in questo match, si appoggia a Højlund che è venuto fuori dall'area di rigore a fare manovra, Spinazzola al lato corto dell'area di rigore spostati sulla corsia di sinistra, non trova spazio, allora si va da Rafa Marin, c'è tutto il Napoli nella tre quarti avversaria, Lobotka sulla sinistra per Kevin De Bruyne, ancora Lobotka un po' più centralmente a cercare ancora Rafa Marin, viene avanti Rafa Marin, ancora Rafa Marin centralmente per Anguissa, poi Giovanni Di Lorenzo l'accompagna sulla corsia di destra verso Politano che cerca il cross all'interno del secondo palo, De Bruyne, Kevin De Bruyne, 13° minuto di gioco, il Napoli piazza la terza rete e la segna KDB con il numero 11 Kevin De Bruyne, quando siamo arrivati al 13° minuto di gioco, Napoli 3 Aris Salonicco 1, ha firmato Kevin De Bruyne, ma bellissimo il cambio di gioco da parte di Matteo Pullitano per la stoccata di Kevin De Bruyne, super spot.
3: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: È sicuramente forte quello che è stato il boato del Patini per celebrare la rete di Kevin De Bruyne. Intanto arrivano le sostituzioni con il Napoli che sostituisce Spinazzola. Sostituisce Spinazzola, così come esce anche Rasmus Højlund ed esce anche Matteo Politano. Entra Noah Lang al posto di Spinazzola e quindi diciamo abbastanza strano il posizionamento che il Napoli dovrà attuare, visto che ci sono Vergara e Noah Lang. Noah Lang dovrà andare a fare il terzino. Noah Lang dovrà andare a fare il terzino mancino, può essere? Eh sì, queste sono le indicazioni che arrivano dalla panchina del Napoli. Intanto è entrato anche Lorenzo Lucca sul terreno di gioco e proprio Lucca riceve da un errore da parte degli avversari all'interno dell'area di rigore, lo controlla male e quindi subito svanisce la possibilità per il numero 20 del Napoli. Napoli che adesso recupera palla però con Amir Rachmani, è entrato anche Giovane sul terreno di gioco, sarà interessante capire Noah Lang come se la caverà da terzino, vediamo un po'. Intanto riceve il pallone da Vergara e lo dà all'indietro verso Rafa Marin che temporaneamente si è scambiato il ruolo da destra di centrale difensivo a destra al posto di Amir Rachmani. Immaginiamo temporaneamente, intanto Amir Rachmani detiene il possesso del pallone, cerca Lobotka centralmente, Lorenzo Lucca cercava un pallone subito per Kevin De Bruyne al limite dell'area, all'interno per Giovane, va sul fondo chiuso, calcio d'angolo per il Napoli, 16° minuto di gioco, 3-1 per gli azzurri, super spot per noi.
3: Shopping, food, experience. Oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Calcio d'angolo, sarà battuto da Kevin De Bruyne, parte KDB, cross al centro, colpo di testa da parte di Amir Rachmani che voleva evidentemente la doppietta. E alla fine frana su un avversario involontariamente, ma lo stacco era stato imperioso, sebbene centrale, parato facilmente da Diouidis. Al 17° minuto di gioco, altra occasione per il Napoli. Rachmani di testa ha cercato di collezionare il poker per il Napoli. Attenzione perché adesso ci sono altre sostituzioni per l'Aris di Salonicco. E dunque entrano, vediamo un po' chi esce. Sicuramente esce il numero 70 Gianniotas. Esce anche con il numero 20 Dele Bashiru. Entra con il numero 34 Palacios. Entra con il numero 34 Palacios, poi con il numero 6 Galanopoulos. Galanopoulos. E poi esce anche con il numero 17 Rafamir. Ed entra con il numero 80 Moron Garcia. E quindi anche Moron Garcia sul terreno di gioco, girandola dei cambi anche per la squadra avversaria del Napoli, con gli azzurri che intanto stanno conducendo il match 3-1 sull'Aris di Salonicco in questa ultima amichevole internazionale degli azzurri qui a Castel di Sangro. Tentativo di Giovane di venire fuori da un raddoppio da parte del capitano Racic insieme al numero 97 Jensen, riconquista il pallone. Allora l'Aris di Salonicco, grossa al centro, bravissimo Rafa Marin a cercare l'anticipo di destro nella sua area piccola, e Napoli che non riesce però a ripartire con Kevin De Bruyne, e non trova nel tentativo di servire Lucca, e allora pallone riconquistato da parte della squadra greca che viene in avanti con Garre, viene in mezzo al campo con il suo mancino, poi sposta il pallone sulla corsia di sinistra di dove c'è ancora Kerkez, poi Jensen la sposta a destra per il numero 4 Fabiano Leisman, cross al centro direttamente verso Milinkovic Savic che blocca di destro, blocca con le mani e di destro lancia subito verso Lorenzo Lucca, ottimo lo stop al volo sulla tre quarti avversaria, poi il tentativo di servire Antonio Vergara, ma Napoli a piccolo trotto perché c'è poca presenza azzurra oggi in maglia rossa nella metà campo avversaria. Noah Lang trova benissimo Vergara all'interno dell'area di rigore, poi Lucca si gira, Lucca, 19° minuto di gioco, il Napoli cala il poker con Lorenzo Lucca, Lang per Vergara, Vergara all'interno dell'area di rigore in scivolata per Lucca che controlla in maniera orientata con il mancino e di destro in scivolata batte Dioidis e fa 4-1 quando siamo arrivati al 20° minuto di gioco. Napoli 4 Aris Salonicco 1. Davvero incredibile questo gol con Noah Lang che, lo ricordiamo, sta facendo il terzino, ha visto la sovrapposizione da parte di Vergara all'interno dell'area di rigore, Vergara bravissimo a crederci in scivolata a dare per Lorenzo Lucca, e poi la conclusione, la stoccata per il poker del Napoli. Super Sport.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: E dunque già ripartito il match quando siamo oltre il 20° minuto, 21° di gioco in corso, con il Napoli che conduce 4-1 qui a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini. L'Aris di Salonicco che ha cambiato un po', ma lo ha fatto anche il Napoli, evidentemente ha subito quelle che possono essere le ripercussioni di alcuni cambi tattici, il Napoli no, e è riuscito a trovare addirittura il 4-1 nonostante stia giocando con Noah Lang che sta facendo il terzino. Ma attenzione adesso, Lobotka però sbaglia clamorosamente all'interno della nostra area di rigore, fortunatamente non ne approfitta la squadra greca, brutto il rimbalzo su un pallone di Milinkovic Savic, Lobotka lo voleva rinviare, invece gli era rimasta lì regalandola a tre calciatori dell'Aris che però hanno un po' cincischiato e hanno finito per perdere la sfera. Adesso Lucca di tacco verso Noah Lang, di tacco verso Vergara che poi viene chiuso però in scivolata da parte di Fabiano Leisman, e devo dire la verità sta facendo una gara di grande sacrificio il numero 4, un vero e proprio corazziere della squadra greca che in spaccata è riuscita a mettere la palla in fallo laterale evitando una ripartenza del Napoli che poteva essere davvero molto ma molto pericolosa. Azzurri che hanno già rimesso in gioco il pallone, c'è Amir Rachmani verso Giovanni Di Lorenzo all'indietro a cercare il portiere serbo Milinkovic Savic fuori dalla propria area di rigore. Allora Rafa Marin il tentativo di lancio lungo a cercare Noah Lang, troppo lungo però, il pallone finisce oltre la linea laterale e allora sarà Rimessa laterale per l'Aris di Salonicco. Pallone che verrà messo in gioco da Fadiga con le mani. Il terzino destro della squadra di Grigoriu è pronto a rimettere il pallone sul terreno di gioco verso il neo entrato numero 80 Moron Garcia, che però perde il duello fisico con Rafa Marin. E allora il Napoli riconquista la sfera, la gioca con Anghissa, la cede a Giovane, ancora Anghissa, finta la sventagliata verso sinistra, poi si appoggia verso Amir Rachmani, sale il pressing dell'Aris di Salonicco, il Napoli vuole giocarla tranquilla, Anghissa, ottima la finta, manda al bar due giocatori avversari, poi Lobotka cerca la sventagliata verso sinistra, stavolta trovato Noah Lang, punta Fadiga, prova a rientrare verso il destro, ancora Noah Lang, il cross al centro di testa, Rancic, il capitano in copertura, poi bravissimo Rafa Marin in anticipo su Moron Garcia, subito propone il pallone sulla corsia di destra verso Giovane che finta il cross, poi la dà all'indietro per il capitano Giovanni Di Lorenzo che cercava Anghissa in copertura, però Busaid, riesce in scivolata a servire il proprio portiere. Breve cenno di pressing da parte di Lorenzo Lucca, arriverà tra poco il rinvio da parte del portiere, così è a cercare quella che può essere una sortita di Moron Garcia, ma bravissimo Milinkovic Savic a calcolare il rimbalzo, falla atterrare all'interno della propria area di rigore e giocarla con le mani. Adesso Noah Lang che cerca ancora Vergara per KDB, cercava subito di sinistro di trovare all'interno dell'area di rigore Lorenzo Lucca, ma era scivolato il campione belga. E poi qui un fallo fischiato a vantaggio dell'Aris di Salonicco che non c'era, non so se vi è arrivato il disappunto dell'intero Teofilo Patini, che ovviamente riconosceva in quell'azione un'azione pulita da parte del Napoli, invece fischiato fallo in favore di Busaid. E per noi super spot
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni, porta in tavola il gusto delle grandi emozioni, scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: 25esimo minuto di gioco, Napoli 4 Aris Salonicco 1 qui a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini, ultimo appuntamento del pre-season del Napoli in vista di quella che sarà la prossima stagione 2026-2027, che ne approfitto per ricordarvi, vi racconteremo in diretta e in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli interamente, sia in campionato, sia in Serie A, sia in Coppa Italia, ma anche in Champions League. Intanto seguiamo Giovane che riconquista questo pallone, la mette centralmente per Anghissa che dialoga con Lobotka, ancora Anghissa e ancora Lobotka che la sposta all'indietro verso Rafa Marin che prova a venire in avanti, numero 16 anche quest'oggi buona prestazione da parte del centrale spagnolo. Anghissa non trova purtroppo uno spiraglio libero all'interno della retroguardia avversaria, ma il rimpallo favorisce il recupero del Napoli che la gestisce adesso con Rachmani all'indietro per il capitano Giovanni Di Lorenzo. Siamo nel cerchio di centrocampo, Di Lorenzo per Anghissa che la sposta ancora a destra verso Giovane sbaglia il controllo, può ripartire, attenzione Moron Garcia, cercava il gol olimpico dai 40 metri, ma ovviamente fare un gol così, poi tra l'altro a Milinkovic Savic con un tiro dalla distanza con il portiere del Napoli che ritornava all'indietro al piccolo trotto, non è comunque facile vista l'altezza del nostro portiere. Adesso sbaglia Rafa Marin nel dialogo con Noah Lang e finisce per regalare una rimessa laterale agli avversari, e intanto arriva ancora il momento dei cambi perché esce Amir Rachmani sul terreno di gioco, entra Obaretin ed esce anche il capitano Giovanni Di Lorenzo per lasciare il posto a Pasquale Mazzocchi con la fascia di capitano che finisce sul braccio sinistro di Stanislav Lobotka, giocatore di lungo corso ovviamente con gli azzurri. Ed eccoli qua i nuovi azzurri, il numero 28 e il numero 30 che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Ovviamente Rafa Marin va a prendersi il ruolo di centrale di centrodestra, mentre invece Obaretin, Mancino, centro-sinistra. Rimessa laterale da parte dell'Aris di Salonicco, che riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore del Napoli, ma bravissimo Noah Lang a sacrificarsi e a prendersi questo pallone. Poi però regala una rimessa laterale agli avversari, bravo nel pressing Garre, gli sfila il pallone, ricordando che Noah Lang sta giocando da terzino, ma non è ovviamente il suo ruolo. Aris di Salonicco, che adesso sta rischiando un po' con dei palloni che possono diventare preda da parte di Lorenzo Lucca. Buona però nella copertura quella di Jensen, e quindi alla fine riconquista il pallone la squadra greca, che prova a venire in avanti sulla corsia di sinistra. Poi però un errore, anche un fallo però da parte di Giovane, secondo Giuseppe Maria Manzo. Devo dire la verità, non abbiamo avuto arbitri casalinghi, questo lo possiamo dire, nonostante si tratti di precampionato, nonostante si tratti di tre arbitri che ci hanno arbitrato tutti di sezioni campane, qualche fischio di troppo contro e qualche fischio che magari ci avrebbe potuto eventualmente favorire un po' di più. Intanto esce dal terreno di gioco Antonio Vergara ed entra Garofalo. Garofalo che quindi andrà a fare il terzino e Noah Lang che andrà a fare l'esterno alto a sinistra. Leggermente affaticato Antonio Vergara, dialoga un po' con Massimiliano Allegri, per lui non troppi minuti, solo 28, intanto per noi Super Spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Arriva il gol del Napoli, ancora Lorenzo Lucca al 29esimo minuto di gioco, il palo di KDB su assist di Anghissà, è arrivata poi la respinta da parte del portiere al tentativo di tapin di Anghissà, ma sul tentativo invece di Lorenzo Lucca non c'è stato modo di fermarlo, e allora il Napoli fa pokerissimo. 5-1 per il Napoli al 29esimo minuto di gioco, con Lorenzo Lucca che fa doppietta, una doppietta che fa sicuramente morale per l'attaccante del Napoli, il numero 20, che porta così a 5 le reti del Napoli. Mezz'ora di gioco, Napoli 5, Aris Salonicco 1. E si ripartirà ovviamente con la squadra greca che rimetterà in gioco il pallone, con Racic che lo gestisce, il capitano per Garre, sale il pressing del Napoli, ancora però a gestirlo è la squadra greca da dietro con Jensen, la sposta sulla corsia di destra verso Fadiga, attaccato da Noah Lang, poi ancora Fabiano che la mette all'indietro verso il proprio portiere, rilancio lungo, Garofalo c'è in copertura, entrato da pochi minuti, la gestisce Rafa Marin e cerca sulla corsia di destra Pasquale Mazzocchi, che tocca il suo primo pallone, il motorino azzurro prova a venire in avanti e si guadagna una rimessa laterale, anzi no, l'ultimo a toccare proprio lui, rimessa laterale assegnata agli avversari che la gestiranno con Kerkez, la rimette in gioco con le mani a vantaggio del capitano dell'Aris di Salonicco. Il tentativo di salire da parte dell'Aris di Salonicco con Garre che viene poi accompagnato a dare il pallone a Racic, ancora Racic, la gestisce Fadiga, ancora Racic, lo affronta Stanislav Lobotka, duello tra i due capitani, poi si inserisce anche Boussaid che viene fermato però da Frank Zambo. Anghissà, un muro anche quest'oggi in grande spolvero in tutte le amichevoli, il numero 99 era dato per partente, ma evidentemente il progetto tecnico di Massimiliano Allegri lo ha convinto, vuole restare a Napoli e c'è rimasto con una gran testa Frank Zambo Anghissà, grandissimo professionista ma soprattutto grandissimo calciatore, il due volte campione d'Italia con gli azzurri. Pallone che adesso viene gestito da Kevin De Bruyne, che provava una sortuità offensiva verso Garofalo, che si scusa verso il numero 11, suo compagno di squadra, per non averne intuito le intenzioni. Voleva un lancio in verticale per l'attacco alla profondità da parte del terzino del Napoli, che però non era arrivato. Napoli che però ha già riconquistato il pallone, lo gestisce con Rafa Marin sul cerchio di centrocampo, si fa aiutare da Oba Aretin, che viaggia poi a sinistra verso Garofalo, che va all'indietro per Milinkovic Savic. E per noi super spot
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: 32esimo minuto di gioco, Napoli 5, Aris Salonicco 1. E Stanislav Lobotka che gestisce questo pallone, cerca la sventagliata per Mazzocchi, che ha attaccato alle spalle la linea difensiva avversaria, riesce a superare un avversario, colpo di tacco per Giovane, riesce, ma Giovane è costretto ad uscire dalla area di rigore avversaria. KDB però gliela ripropone sulla corsia di destra, all'indietro verso Frank Zambò Anghissa, ancora lui a gestire questo pallone, e poi Oba Aretin che la dà sulla corsia di sinistra a Garofalo, poi Noah Lang prova a effettuare uno spunto, Garofalo finta il passaggio, cercava di superare Garre che con esperienza però gliela soffia, poi Bussaid, ma Garofalo se la va a riprendere questa sfera, la riaccompagna tra i piedi di Milinkovic Savic all'indietro, ma è subito verso Mazzocchi che viaggia il pallone. Centralmente poi si fa trovare pronto come sempre Lobotka, che trova centralmente KDB che cercava un numero, scivola sul pallone, non riesce in questa sortita offensiva e sfuma allora un'occasione per il Napoli. Bussaid che agisce da trequartista, l'Aris Salonicco nella nostra metà campo sulla corsia di destra con Garre che punta Garofalo, Garre rientra sul mancino, poi ancora sul destro all'interno dell'area di rigore, il cross al centro, Rafa Marin di testa fuori per, attenzione, il sinistro di Rašić di controbalzo al 34esimo minuto di gioco, la doppietta di Rašić, un sinistro velenosissimo al volo di controbalzo che si spegne sul primo palo, non può nulla Milinkovic Savic, e allora Rašić fa 5-2, gol dell'Aris Salonicco sulla respinta di Rafa Marin di testa, troppo corta all'esterno dell'area di rigore, si è avventato il capitano dell'Aris di Salonicco che è riuscito poi a metterla dentro con un'ottima conclusione di sinistro, bella comunque va detto, davvero molto ma molto bella questa sua conclusione. Intanto entra Donis al posto di Garre che era stato l'autore di questa bellissima azione sulla corsia di destra dalla quale poi è nato il gol di Rašić. 5-2, tanti gol in quest'ultima amichevole del Napoli qui a Castel di Sangro, pallone che è già stato rimesso in gioco, siamo al 35esimo minuto e il Napoli lo gestisce sulla destra con Mazzocchi che trova Anghissà. Anghissà gira su se stesso, non vuole il lancio verso Giovane, poi cerca la sventagliata sulla corsia di sinistra per Lang, ma si è accasciato a terra Rašić, il capitano dell'Aris di Salonicco, e allora il direttore di gara ha voluto fermare il gioco prima che partisse poi il pallone di Anghissà verso l'altro lato del campo. Credo che Rašić lascerà il terreno di gioco abbastanza sofferente, comincia a prepararsi un ipotetico sostituto a bordo campo. Siamo al 36esimo minuto di gioco, Napoli 5 Aris Salonicco 2, pallone che viene rimesso in gioco dal direttore di gara a vantaggio di Frank Anghissà, che la ridà all'indietro verso Oba Aretin, poi Garofalo ancora all'indietro per Oba Aretin, centrale di sinistra della nostra linea difensiva, poi Anghissà verso la corsia di sinistra dove c'è Noah Lang, bellissima la trivella a cercare Garofalo quasi sul lato corto dell'area di rigore, finta il cross, poi all'indietro verso Lobotka al limite dell'area, cerca Anghissà che lascia sfilare per KDB, poi Giovane ancora al limite dell'area all'interno dell'area di rigore per Lucca, però ha capito tutto Fabiano Leisman numero 4, bravo a intervenire su questo pallone, bravo a intervenire anche KDB sul tentativo del suo rilancio. E allora il Napoli gestisce questo pallone sulla tre quarti con KDB al piccolo trotto, ancora Kevin De Bruyne sventagliata sulla corsia di sinistra verso Noah Lang che la stoppa di petto, arriva sul fondo, parte il cross di testa, Jensen molto bravo, e poi Bussaid che la controlla e la rilancia verso un compagno di squadra. Si tratta del neo entrato Donis, che viene fermato da Kevin De Bruyne con un fallo sulla tre quarti. Super spot.
3: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: E dunque il Napoli, che in questo momento sta vincendo 5-2 con l'Aris di Salonicco, è però schiacciato all'interno della propria metà campo nel tentativo di arginare un disperato arrembaggio da parte dell'Aris, che vuole in qualche modo continuare a limare lo svantaggio. Napoli che adesso però sale un po' in pressione anche grazie a Kevin De Bruyne e a Lorenzo Lucca, e riesce a ricacciare all'indietro l'Aris di Salonicco. Siamo al 38esimo minuto di gioco, Napoli 5, Aris di Salonicco 2, e il Napoli che conquista una rimessa laterale grazie a Giovane. Altra girandola di sostituzioni, esce Fadiga con il numero 27 ed entra con il numero 48 Charupas, che dunque entra sul terreno di gioco con il numero 41. E poi esce anche Racic, come vi dicevamo, ed entra il numero 22 Voriazidis, che dunque fa il suo ingresso sul terreno di gioco in luogo del capitano, che con ogni probabilità dà la fascia di capitano al portiere. Infatti è così, attenzione, perché il direttore di gara ha fatto rientrare il pallone in gioco, ma Racic ancora non è uscito dal campo e il portiere si stava ancora mettendo la fascia di capitano. Eccola qua la sostituzione, l'ingresso di Voriazidis al posto di Racic, autore di una doppietta, gli unici due gol che l'Aris di Salonicco è riuscito a segnare al Napoli. Devo dire la verità, due perle, sia Alex Meret nel primo tempo sul calcio di punizione, sia Milinkovic Savic nella ripresa con questa conclusione violenta di sinistro di controbalzo dal limite dell'area, non potevano fare nulla su queste due reti, che comunque sono sempre evitabili, per carità, però direi che sono due episodi balistici che hanno visto anche in questo caso la prodezza balistica di Racic. Ma adesso il Napoli rischia tantissimo con un retropassaggio da parte di Mazzocchi verso Milinkovic Savic, che rischia la frittata perché entra in scivolata in ginocchio e quasi Boussaid riesce con un rimpallo ad anticiparlo. Poi fortunatamente rimessa al fondo per il Napoli, che comunque continua a rischiare da dietro, si abbassa addirittura come terzino Kevin De Bruyne per dare una mano a Rafa Marini e a Lobotka nella gestione di questo pallone. Poi Rafa Marini benissimo a cercare Giovane, che però sbaglia il controllo. Recuperato il pallone da parte dell'Aris di Salonicco, rimessa laterale in favore della squadra greca. Siamo nel corso del 40esimo minuto, 5 più recupero ancora da giocare per questa ripresa, rimessa laterale per l'Aris Salonicco. Per noi pubblicità.
3: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Fallo di Anghissà su un numero 34 dell'Aris di Salonicco. Aris Salonicco che poi, una volta battuto, ha cercato di ripartire da dietro e ha cercato proprio di riconquistare la linea di fondo con Palacios, ma non è riuscita a trovare il pallone giusto, anche perché l'ottima copertura difensiva da parte